Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa perché, liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: quando Israele era fanciullo, io l'ho amato, e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me, immolavano vittime ai Baal, agli idoli bruciavano incensi. A Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira. Non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo. Sono il santo in mezzo a te, e non verrò da te nella mia ira. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.
1: Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.
0: Tu, pastore di Israele, ascolta. Seduto sui cherubini, risplendi. Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci.
1: Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.
0: Dio degli eserciti, ritorna. Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
1: Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.

0: Il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo.
1: Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro, né argento, né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa, ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità io vi dico, nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città. Parola del Signore. Gesù chiama i dodici, abbiamo sentito ieri, e il comando che assegna agli apostoli parte da una convinzione, e cioè che l'uomo ha bisogno, a motivo delle sue ferite, di qualcuno che gli vada incontro. La prima opera che gli apostoli sono chiamati a fare, a compiere, non è anzitutto di costruire qualcosa di nuovo, di realizzare un'impresa finora mai fatta, ma di curare le piaghe e le ferite degli uomini. Capiamo così nel Vangelo di oggi questa insistenza: guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Tutti i tipi di mali sono racchiusi in questo comando. Gesù ha in mente l'umanità bisognosa. Gli uomini non sono dei supermen che possono fare tutto da soli, ma hanno bisogno di essere guardati, curati, assistiti, soccorsi. Gesù però non manda 12 sani a curare un mondo di malati. Gesù manda 12 malati a curare un mondo di malati. Gli apostoli non partono in forza di un loro merito o di una loro potenza o di una loro energia. Il Vangelo ce lo documenterà in modo spietato, come anche questi uomini siano proprio i primi ad aver bisogno di essere curati, perché non capiscono, non vedono, fanno fatica a seguire, si dimenticano il motivo per cui hanno detto di sì, esattamente come ciascuno di noi. Ed è per questo che Gesù mette davanti a questi uomini anche la possibilità del rifiuto. Anche se partiranno sul comando di Cristo, anche se Cristo sarà sempre con loro, dovranno comunque mettere nel conto che qualcuno possa dire di no, possa preferire la malattia alla guarigione, il buio e le tenebre alla luce, il peccato alla verità. La nostra libertà può decidersi anche per il no, quante volte ci capita. Allora chiediamo questa grazia di essere soccorsi nel punto più intimo e bisognoso che la nostra umanità ci dichiara e ci documenta tutti i giorni, e domandiamo questo amore alla luce e alla verità, perché è ciò che ci consente nel tempo di dire di sì a tutti quei mezzi di soccorso che Dio ci manda, che sono anzitutto le cose che ci accadono, è la carezza della realtà, potremmo chiamarla così, ma anche le persone, i volti concreti, che nonostante tutto non ci mollano. Supplichiamo la Vergine Maria, che tra questi volti è il più decisivo, perché ci aiuti a vivere la giornata con questa confidenza. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ci purifichi, Signore, questa offerta che consacriamo al Tuo nome, ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio e con Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. Cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Pace sia con te. Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza.

0: Allora, ragazzi, dopo la parola misericordia, oggi è l'ultima parola, perché poi domani c'è la gita, e concludiamo con una parola importantissima, che è la parola vocazione, una parola strana che non siamo più abituati a sentire, anche i più grandi forse la sentono poco. Vediamo un po' chi di voi riesce a capire quale parola, quale verbo è contenuto in questa parola? Vocazione. Qualcuno lo sa? Vocare, dal latino, che vuol dire? Vocare. Fate pensarci. C'è dentro anche la parola, da cui prende la parola voce. Vocare, cosa vorrà dire? Chiamare. Allora, cosa vuol dire, ragazzi? Se noi usiamo la parola vocazione, che vuol dire chiamata, vuol dire che c'è qualcuno che chiama, giusto? Chi è che chiama? Chi è colui che chiama? Gesù. E che chiama a far che cosa? Secondo voi? Stamattina ci siamo ritrovati tutti vivi per far cosa? Per fare tante cose, come?
1: Per divertirci,
0: poi?
1: Per stare
0: insieme? Ma secondo voi la mattina noi ci svegliamo perché qualcuno ci dice oggi ti do ancora la vita, così puoi fare qualche disastro anche oggi? No. Cioè, la chiamata è una chiamata a fare le cose belle. Allora, questo, ragazzi, concludiamo il percorso che abbiamo fatto quest'anno, aiutati da San Francesco, aiutati dalle parole che abbiamo seguito, con questo invito, con questa parola, chiamati a fare le cose belle. Iniziamo oggi, ma domandiamo di continuare tutta la vita, va bene? Dai, ci alziamo, chiediamo questo dono a Dio con la preghiera che inizia ogni giornata. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ci sediamo. Prima, seconda e minions scendono. Terza, quarta, quinta. Usciamo bene in silenzio. Medie.